0: Eriyanı.
1: Sì.
0: Gioca Di Mario com'è?
1: Sì, andà.
2: Dammi con una mentira, Di Mario com'è?
0: Sono giù a carambola, catena Di Mario com'è? Pau, c'è una carta.